0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Net.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Weird Night.
1: La notte da intenditore. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.
2: Radio 3 Network.
3: Palermo. Ogni angolo di questa città ci parla di storia, di miti, leggende.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: E siamo tornati in diretta qua dallo studio, intanto che i colleghi si stanno ricollegando. Eccoli qua, li vedo entrare e adesso è tutta per loro. Pronti via? Beh, ragazzi.

0: Sono 6:30, buongiorno, le notizie di Popolare Network.
1: Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è arrivato a Washington per i funerali del senatore Lindsey Graham. Incontrerà Trump nel pomeriggio, come l'omologo ucraino Volodymyr Zelensky. Nella notte Zelensky, i cui rapporti con Trump sono migliorati negli ultimi mesi, mesi in cui Kiev è riuscita a colpire in profondità nel territorio russo, ha inviato un centinaio di droni verso la regione di Mosca. Ancora calma, invece, sul fronte iraniano. Trump fa sapere, dopo 4 giorni di pausa nei combattimenti, senza una tregua formale, che i colloqui per una risoluzione del conflitto sono molto amichevoli.
0: Una corsa contro il tempo, così un portavoce dei vigili del fuoco francese ha descritto l'impegno per controllare gli incendi boschivi che ormai da giorni devastano diverse aree del paese, prima che inizi una nuova ondata di calore prevista per i prossimi giorni. L'incendio nelle Lande è sotto controllo da alcune ore, ma non si può dire lo stesso per il rogo della Gironda, che ancora minaccia Bordeaux. Situazione ancora critica anche in Spagna, dove il fronte del fuoco che preoccupa di più è quello nella regione di Madrid. In Italia invece è stato domato l'incendio, probabilmente doloso, scoppiato domenica sul Gargano.
1: Governo e sindacati si vedranno oggi per discutere sul futuro dell'area ex Ilva di Taranto. L'incontro è fissato per le 11 a Palazzo Chigi. Ieri la Corte d'Appello di Milano ha ordinato di sospendere entro 90 giorni l'attività produttiva dell'area caldo, che non potrà riprendere se prima non verrà rimosso integralmente l'amianto ancora presente negli impianti e non saranno adottate le misure necessarie per ricondurre l'emissione delle polveri sottili entro limiti di sicurezza. Dopo la sentenza, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha convocato urgenza una riunione con i ministri interessati e il Consiglio dei Ministri ha confermato lo stanziamento di ulteriori 100 milioni a favore dell'amministrazione straordinaria.
0: Ed è convocato invece per oggi a mezzogiorno il Consiglio federale della FIGC, la Federazione Italiana Gioco Calcio, dove il presidente Giovanni Malagò potrebbe annunciare il nome del nuovo CT della Nazionale. Tra i nomi più quotati, dopo la bocciatura di Andrea Pirlo, ci sono quelli di Roberto Mancini e Antonio Conte. Ma al centro del dibattito c'è la necessità di riformare tutto il sistema calcio italiano dopo che la giornata di ieri ne ha sancito il crollo. In serata sono arrivate le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo, dopo una giornata che era iniziata con l'annuncio della scelta di non affidare la guida della Nazionale ad Andrea Pirlo. Una vicenda che mischia più piani, cioè quello sportivo con la scelta poi appunto bocciata di mettere ad allenare l'Italia un allenatore non di primo piano, quello politico internazionale con i legami di Pirlo con una società di scommesse russa e quello politico interno con gli interessi dei partiti di governo sul mondo del calcio.
1: Le liti tra alleati da una parte, la mancanza di fondi per finanziare il provvedimento dall'altra, hanno portato il Consiglio dei Ministri a varare una mini misura contro il caro carburante, poco più di uno spot agostano che non andrà a incidere per nulla su chi oggi andrà a fare carburante. 17 centesimi al litro per il gasolio, nulla per la benzina e la promessa di riaggiornarsi il 4 di agosto, sperando che la congiuntura internazionale porti a un calo del prezzo alla pompa. Intanto il provvedimento spot, con una durata minima fino al 6 di agosto, è una spesa complessiva di soli 125 milioni.
0: Le 6:34 minuti, noi ci risentiamo alle 7, un buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network.
1: Second look, fellas passing by.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Netanyahu e Zelensky oggi a Washington da Trump. Migliorati nell'ultimo periodo i rapporti del presidente statunitense con Kiev, che anche questa notte ha attaccato Mosca con i droni. Più tesi quelli con Tel Aviv alla luce della pausa della guerra con l'Iran. Eseguite in Iran le condanne a morte di due uomini accusati di essere stati coinvolti nella morte di quattro agenti di polizia durante le proteste antigovernative di gennaio. Preoccupazione da parte delle Nazioni Unite per altri 10 giovani condannati alla stessa pena. È corsa contro il tempo per domare i roghi in Francia e Spagna prima della prossima ondata di calore. Nelle prossime ore dovrebbe iniziare in Europa la quarta fase di temperature estreme negli ultimi mesi. Governo e sindacati oggi a Palazzo Chigi per il futuro dell'ex Ilva di Taranto dopo la sospensione dell'area a caldo dell'acciaieria decisa dalla Corte d'Appello di Milano. Si teme per la vendita dell'area e per le sorti di lavoratori e lavoratrici. Tagli delle accise sui carburanti, il pannicello caldo del governo, solo uno sconto di 17 centesimi al litro per il gasolio, niente per la benzina e solo fino al 6 di agosto. L'esecutivo spera nella congiuntura internazionale e va avanti con provvedimenti tampone, inutili e senza una visione di lungo periodo. Caos calcio, oggi a mezzogiorno il Consiglio federale della FIGC dovrebbe indicare il nuovo CT dell'Italia. Ieri in serata le dimissioni di Maldini e Leonardo dopo la bocciatura della nomina di Pirlo alla guida della nazionale. Lite tra Malagò e il ministro Abodi. Un'alta colonna di fumo visibile a Milano e Interland da circa un'ora. I vigili del fuoco confermano che sono impegnati nello spegnimento di un incendio all'interno di un'isola ecologica di A2A nella zona nord-ovest della città. Al momento non ci sono informazioni né sull'esatta posizione dell'incendio né sulle possibili cause. Sono le 7:02 minuti, noi ci risentiamo alle 7:30 col giornale radio. Un buon ascolto.
1: Popolare Network.

0: Radio 3 Network.
1: La meteo.
2: L'anticiclone subtropicale torna a premere verso l'Italia, sintomo di un netto miglioramento del tempo, ad eccezione di alcune zone. In mattinata residui disturbi interesseranno soltanto la punta meridionale calabrese e il nord-est siciliano, a fronte di un generale e generoso soleggiamento sul resto del paese. Nel pomeriggio la variabilità aumenterà al sud, con possibili piogge e temporali sparsi tra Campania, Calabria e Sicilia. Sul resto d'Italia, invece, tempo ancora stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
3: Tagli delle accise sui carburanti, il pannicello caldo del governo, solo uno sconto di 17 centesimi al litro per il gasolio, niente per la benzina e solo fino al 6 agosto. L'esecutivo spera nella congiuntura internazionale e va avanti con provvedimenti tampone, inutili e senza una visione di lungo periodo. Governo e sindacati oggi a Palazzo Chigi per il futuro dell'ex Ilva di Taranto dopo la sospensione dell'area a caldo dell'acciaieria decisa dalla Corte d'Appello di Milano. Si teme per la vendita dell'area e per le sorti di lavoratori e lavoratrici. Caos calcio, oggi a mezzogiorno il Consiglio federale della FIGC dovrebbe indicare il nuovo CT dell'Italia. Ieri in serata le dimissioni di Maldini e Leonardo dopo la bocciatura della nomina di Pirlo alla guida della nazionale. Lite tra Malagò e il ministro Abodi. Netanyahu e Zelensky oggi a Washington da Trump. Migliorati nell'ultimo periodo i rapporti del presidente degli Stati Uniti con Kiev, che anche questa notte ha attaccato Mosca con i droni. Più tesi quelli con Tel Aviv, che spinge per una nuova escalation in Iran, mentre Trump parla di dare una nuova chance a Teheran. Sono le 7:31 minuti, buongiorno, questo è il giornale radio di Popolare Network. Le liti tra gli alleati da una parte, la mancanza di fondi per finanziare il provvedimento dall'altra hanno portato il Consiglio dei Ministri ieri pomeriggio a varare una mini misura contro il caro carburante, poco più di uno spot agostano che non andrà a incidere per nulla su chi oggi andrà a fare carburante. Sentiamo Mauro Antonelli dell'Unione Nazionale Consumatori.
4: Il taglio è praticamente con IVA di 17 centesimi, che vuol dire che a parità di prezzi industriali domani il gasolio sarà superiore a 2 euro sia in autostrada che nelle strade, perché passa da 2,25 euro in autostrada a 2,08 euro e nelle strade passa da 2,18 euro a praticamente 2,01 euro. Quando dal 3 luglio ad oggi, per via della riduzione dello sconto, l'eliminazione totale dello sconto, il gasolio in autostrada un pieno costa 14,35 euro in più e nelle strade costa 13,85 euro, quindi non si riesce neanche a tornare ai prezzi del 3 luglio. Faccio notare che i prezzi di oggi sono tutti quanti superiori rispetto ai prezzi del 18 marzo, quando il governo fece uno sconto di 20 centesimi, quindi hanno partorito un topolino. Ma il problema è che lo sconto è assolutamente insufficiente, anche e soprattutto per la benzina, nel senso che per la benzina non fanno niente. Insomma, il gasolio mai così caro da quando il MIMIT calcola le medie giornaliere, mentre per la benzina bisogna risalire al 29 settembre 2023 per avere un valore in autostrada così elevato. Quindi il fatto che tu non fai niente per la benzina e si vende oltre 2 euro, diciamo, questo è un grandissimo problema, soprattutto considerato che la gente, quella che se lo può permettere, sta partendo per le vacanze.
3: Come avete sentito, allora solo uno sconto di 17 centesimi al litro per il gasolio, niente per la benzina e la promessa di riaggiornarsi il 4 di agosto sperando che la congiuntura internazionale porti ad un calo del prezzo alla pompa. Intanto il provvedimento spot con una durata minima durerà fino al 6 di agosto con una spesa complessiva di soli 125 milioni di euro. Un provvedimento insomma che non serve a nulla senza una politica su rinnovabili e combustibili fossili. Questo è il commento di Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
5: Il governo tenta per l'ennesima volta la strada dei tagli delle accise, ma gli interventi tampone non risolvono i nodi strutturali che riguardano l'eccessiva dipendenza del sistema energetico italiano da petrolio e gas. La bassa diffusione della mobilità elettrica determina una trasmissione inflattiva immediata dei prezzi dei carburanti. Dall'inizio della nuova crisi prodotta dalla guerra contro l'Iran, nulla è stato fatto per conseguire impatti a medio e lungo termine. Bastano i dati appena pubblicati dall'ISPRA per la produzione di energia elettrica. La dipendenza italiana da petrolio e gas è al 71% contro il 45% di Germania e Spagna. Il neo premier inglese ha per esempio già annunciato la completa sterilizzazione dell'IVA sulle bollette domestiche dal prossimo 1 ottobre. La verità è che la linea della destra di governo contro le rinnovabili sta mostrando tutti gli effetti negativi, al punto che persino i vertici confindustriali hanno sollecitato il governo a dare impulso agli impianti rinnovabili, fotovoltaico in testa. Nei primi 6 mesi di quest'anno l'Italia ha infatti registrato un arretramento di oltre l'1% nella produzione di energia da rinnovabili rispetto al 25 e al 24 a causa degli effetti della siccità sull'idroelettrico e nonostante una forte crescita del fotovoltaico, comunque insufficiente a compensare la caduta dell'idroelettrico.
3: Governo e sindacati si vedranno oggi per discutere del futuro dell'area ex Ilva di Taranto. L'incontro è fissato per le 11 a Palazzo Chigi. Ieri la Corte d'Appello di Milano ha ordinato di sospendere entro 90 giorni l'attività produttiva dell'area caldo, che non potrà riprendere se prima non verrà rimosso integralmente l'amianto ancora presente negli impianti e non saranno adottate le misure necessarie per ricondurre l'emissione delle polveri sottili entro dei limiti di sicurezza. Dopo la sentenza, la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha convocato ieri d'urgenza una riunione con i ministri interessati e poi il Consiglio dei Ministri che ha confermato lo stanziamento di ulteriori 100 milioni a favore dell'amministrazione straordinaria di Ilva. Sentiamo il servizio della nostra collaboratrice Valentina D'Amico.
6: L'area a caldo del siderurgico di Taranto dovrà essere spenta entro 90 giorni e potrà tornare a produrre solo dopo l'adozione delle misure necessarie per ricondurre le emissioni delle polveri sottili nei limiti di sicurezza e dopo la rimozione dell'amianto dagli impianti. Lo ha stabilito ieri la Corte d'Appello di Milano, accogliendo il ricorso dell'Associazione Genitori Tarantini contro la sentenza del Tribunale che a febbraio aveva disposto sì il blocco della produzione, ma a partire dal 24 agosto se il governo non avesse rafforzato l'autorizzazione integrata ambientale che permette una produzione per 12 anni e fino a 6 milioni di tonnellate. Per la Corte d'Appello non c'è tempo da perdere perché, come stabilito dalla Corte di Giustizia Europea nel 2024, in caso di pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute, le autorizzazioni non possono essere prorogate. Le sentenze sono sentenze e valgono per tutti, anche se questo è un fatto che stravolge la fase di cessione che è prossima alla definizione, ha commentato il Ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti ieri, al termine della riunione del Consiglio dei Ministri, in cui l'ex Ilva è stata inserita d'urgenza. Si prospetta non facile la riunione prevista oggi alle 11 a Palazzo Chigi con i sindacati che chiedono ancora la nazionalizzazione dello stabilimento, ma se ci sono problemi di salute, ha chiosato il ministro Giorgetti, cambia poco se il soggetto che produce e inquina è privato o pubblico. Per Popolare Network, Valentina D'Amico.
3: Convocato per oggi a mezzogiorno il Consiglio federale della FIGC, la Federazione Italiana Gioco Calcio, dove il presidente Giovanni Malagò potrebbe annunciare il nome del nuovo commissario tecnico della nazionale. Tra i nomi più quotati, dopo la bocciatura di Andrea Pirlo, ci sono quelli di Roberto Mancini e Antonio Conte, ma al centro del dibattito c'è la necessità di riformare tutto il sistema calcio italiano, dopo che la giornata di ieri ne ha sancito il crollo. In serata sono arrivate le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo, dopo una giornata che era iniziata con l'annuncio della scelta di non affidare la guida della nazionale ad Andrea Pirlo. Una vicenda che mischia più piani, cioè quello sportivo, con la scelta appunto poi bocciata di mettere ad allenare l'Italia un allenatore non di primo piano, quello politico internazionale, con i legami di Pirlo con una società di scommesse russa, e infine quello politico interno, con gli interessi dei partiti di governo sul mondo del calcio. Sentiamo il servizio di Luca Parena.
7: Meno di una settimana fa, Paolo Maldini parlava per la rinascita del calcio italiano di un progetto di 8-10 anni. Il suo incarico di direttore tecnico della nazionale è durato 16 giorni. Nella storia del calcio, in Italia, non si era mai visto un caos di eventi simile a quello degli ultimi giorni. Dopo le polemiche per il contratto da testimonial della principale agenzia di scommesse russa, il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò ha bloccato la nomina a commissario tecnico di Andrea Pirlo. Il ministro dello sport Abodi ha definito il tentativo non andato a buon fine di mettere Pirlo sulla panchina azzurra una brutta figura. Le sue parole non sono piaciute a Malagò, arrivato alla presidenza della FIGC dopo un'idea di commissariamento da parte del governo. Il terremoto degli ultimi giorni ha scosso ogni fragile certezza. Malagò aveva scelto Maldini e con lui era arrivato Leonardo nel ruolo di consigliere. Maldini e Leonardo ritenevano Pirlo l'allenatore più adatto per i loro progetti di cambiamento, progetti che sono finiti travolti da errori e divisioni prima ancora che potessero confrontarsi con il campo e con la realtà. La scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale non è che una piccola parte di quello che serve al calcio italiano per ripartire dopo 3 mondiali mancati. Se le premesse sono queste, la rinascita sembra ancora molto lontana.
3: In occasione dei funerali di Lindsey Graham, senatore repubblicano e stretto collaboratore di Donald Trump, a Washington si apre oggi un pomeriggio di incontri diplomatici. Alla corte del presidente statunitense arriva prima il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, poi quello israeliano Benjamin Netanyahu. Sul fronte iraniano il presidente statunitense ha fatto sapere che sono in corso dialoghi molto amichevoli, una situazione però questa destinata a creare frizione con Israele, che spinge per una nuova escalation. Il servizio di Michele Migona.
8: È l'ottavo incontro tra i due dal ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, un record, nessun altro leader straniero ha visto tante volte il presidente USA. Il focus è ovviamente sull'Iran. Benjamin Netanyahu ancora una volta spronerà Trump all'azione militare contro il regime di Teheran. Entrambi per qualche mese dovranno affrontare una prova elettorale, ma se per il primo ministro israeliano una terza guerra contro l'Iran potrebbe essere utile nella campagna per le elezioni politiche, per Trump invece il ritorno al conflitto aperto rischia di essere controproducente in vista del medio termine. Il fatto è che la diplomazia non sembra proprio funzionare, per il tycoon non sono molte altre le opzioni rimaste sul tavolo e tutte comunque hanno un prezzo politico piuttosto alto da pagare. La strada all'escalation presenta dei grandi rischi. Anche se dovesse ordinare i massicci attacchi di cui parlava settimana scorsa, Trump sa bene che non sarebbero risolutivi. Inoltre scatenerebbero la risposta iraniana. La carenza di Patriots, di difese contraeree, sarebbe un grosso problema, visto il numero già alto di militari USA morti e feriti negli ultimi 15 giorni. Non è detto però che Trump, di fronte al fatto di non avere altre opzioni migliori, non decida veramente di adottare questa soluzione, sapendo che in ogni caso la guerra andrà avanti a lungo. Le altre due opzioni a disposizione del presidente USA sembrano egualmente rischiose dal punto di vista politico e altrettanto inefficaci nella pratica. Per la prima, lo strangolamento dell'economia iraniana, i tempi sarebbero lunghi e il regime ha già dato prova di resilienza. La seconda opzione, dichiarare vittoria e ritirarsi, sembra la più impraticabile. Con gli iraniani a controllare lo stretto di Hormuz e con l'uranio arricchito ancora nei romani, nessuno crederebbe a Trump.
3: Sono più distesi invece negli ultimi tempi i rapporti degli Stati Uniti con Kiev, che anche questa notte ha colpito in profondità la Russia inviando centinaia di droni sulla regione di Mosca. Sentiamo il servizio di Sabato Angeri.
9: Zelensky arriva negli Stati Uniti anche questa volta nel mezzo di una polemica. L'attacco alla nave iraniana nel Mar Caspio sembra aver creato un nuovo nemico per Kiev, ma a differenza del passato, il nemico è lo stesso di Donald Trump e la mossa potrebbe anche essere apprezzata a Washington. Il viaggio diplomatico del leader ucraino è di fondamentale importanza per le prossime fasi della guerra. Intanto vedremo se le indiscrezioni di questi giorni su una nuova proposta di pace da sottoporre alla Russia si concretizzeranno. Il punto focale sarebbe la cosiddetta tregua nei cieli, ovvero l'interruzione degli attacchi dalla distanza, che per le città ucraine sono i bombardamenti con i missili balistici russi e la paura già presente per il prossimo inverno, il quinto di guerra, mentre per i russi sono gli attacchi dei droni sulle raffinerie, anche a migliaia di chilometri dalla frontiera, sui magazzini di Wildberries o su Mosca e San Pietroburgo. Statunitensi e ucraini pensano che i recenti successi dalla distanza di Kiev possano spingere Mosca a cedere, almeno su questo punto. Ma il portavoce del Cremlino si è espresso ieri su questo tema definendolo frutto di speculazioni giornalistiche e nulla più. Peskov ha anche detto che al momento ritiene impossibile un congelamento del conflitto nelle condizioni attuali, in quanto le operazioni militari potrebbero fermarsi solo se Kiev adottasse decisioni ritenute accettabili dal Cremlino, come il ritiro dalle 4 regioni parzialmente occupate e la rinuncia all'adesione alla NATO. Per questo Zelensky insisterà ancora una volta sui missili Patriot, per contrastare i raid russi nell'immediato e sulla licenza per produrli in modo da essere autonoma in futuro.
3: Una nuova ondata di calore prevista sull'Europa a partire dalle prossime ore potrebbe rendere ancora più complessa la gestione degli incendi che da giorni devastano Francia e Spagna. Saranno ore difficili, ha detto il premier spagnolo Pedro Sanchez. Nel paese preoccupano soprattutto i roghi nelle zone di Avila e Madrid. In Francia invece l'attenzione è ancora alta sulla Gironda. Sentiamo il servizio.
10: Un altro pompiere francese morto, secondo la formula solenne, nel compimento del dovere in un incidente stradale del camion cisterna che conduceva. È il quarto dall'inizio di questa stagione di incendi senza precedenti nel paese. Notte di lutto, quindi, ma non di meno notte di relativo sollievo per gli ormai 2.750 pompieri che lottano da 6 giorni contro quello che è già il più grande incendio della storia contemporanea in Francia, in Gironda, nel sud-ovest del paese. Notte di sollievo perché grazie a temperature più basse, a venti meno intensi, sono riusciti a circoscrivere il fuoco, senza peraltro poterlo considerare ancora né domato né sotto controllo. Il fuoco non avanza più, ma è ancora imponente e esteso su un fronte di oltre 20 chilometri. Secondo il portavoce della Federazione dei Pompieri, la situazione resta instabile e fragile, soprattutto in previsione del ritorno del gran caldo annunciato per oggi pomeriggio nella regione, con temperature che nelle prossime 24-48 ore torneranno sopra i 35 gradi e con venti variabili che rischiano di cambiare il rapporto di forza in questo momento favorevole ai pompieri, che hanno comunque il sostegno di 1.500 soldati del Genio e altrettanti gendarmi e agenti della protezione civile, senza contare le centinaia di abitanti della regione che si sono ingaggiati a diverso titolo per aiutare i pompieri impegnati sul fronte del fuoco. Le prossime ore saranno dunque decisive per sapere se il peggio è ormai passato o se il mega incendio rischia di ripartire. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
3: Sono le 7:45 minuti, è tutto per questa edizione del giornale radio. Le notizie ritornano alle 8:30. Una buona giornata da Virginia Platini e Alessandro Braga.

0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
1: La tua mattina, la. Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A11 in direzione Firenze, rallentamenti tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 e code tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 verso Bologna, tratto chiuso per lavori sulla panoramica tra Aglio e Roncobilaccio. In A12 chiuso per lavori lo svincolo di Pisa Nord provenendo dalla 11 in direzione A12. In Fipile in direzione Firenze, code per lavori tra Interporto Toscano Ovest e Colle Salvetti. 3 km di coda per lavori tra Montopoli Valdà Arno e Santa Croce sull'Arno e code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Siamo al traffico ferroviario per i lavori di RFI per la posa del nuovo impalcato a Ponte Alpino a Firenze fino alle 11 di giovedì 30 luglio. Circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze Campo di Marte, Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte, Firenze Santa Maria Novella. Info sui nostri canali social. Ed è tutto, buon viaggio!
2: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
3: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: L'anticiclone subtropicale torna a premere verso l'Italia, sintomo di un netto miglioramento del tempo, ad eccezione di alcune zone. In mattinata residui disturbi interesseranno soltanto la punta meridionale calabrese e il nord-est siciliano, a fronte di un generale e generoso soleggiamento sul resto del paese. Nel pomeriggio la variabilità aumenterà al sud, con possibili piogge e temporali sparsi tra Campania, Calabria e Sicilia. Sul resto d'Italia, invece, tempo ancora stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio 3 Network.

L'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: 8.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network.
1: Attesa per gli incontri del presidente degli Stati Uniti Trump con il premier ucraino Volodymyr Zelensky e con l'omologo israeliano Benjamin Netanyahu, previsti per il pomeriggio. Zelensky, i cui rapporti con Trump sono migliorati negli ultimi mesi, anche grazie agli attacchi condotti da Kiev in profondità nel territorio russo, questa notte ha ricordato di poter colpire Mosca inviando centinaia di droni sulla regione. In Medio Oriente invece la guerra è di fatto in pausa e Trump fa sapere di stare dando un'altra chance all'Iran dal punto di vista diplomatico. Un tema destinato a creare frizione con Netanyahu, che spinge per una nuova escalation.
0: Intanto oggi in Iran sono state eseguite condanne a morte di due uomini accusati di essere stati coinvolti nella morte di quattro agenti di polizia durante le proteste antigovernative di gennaio. C'è preoccupazione da parte dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per altri 10 giovani che sono stati condannati alla stessa pena.
1: Ore decisive per gli incendi in Spagna. Le autorità temono che l'arrivo di venti da sud e con loro quello della nuova ondata di calore prevista sull'Europa per i prossimi giorni possa rendere ancora più difficile tenere sotto controllo i roghi, in particolare nelle zone di Avila e Madrid. In Francia invece è stato domato l'incendio nelle Lande, 15.000 le persone che potranno tornare a casa e la situazione anche nella Gironda è descritta come stabilizzata. Sale a 93 il numero di vigili del fuoco feriti.
0: Il movimento degli scarafaggi, l'organizzazione studentesca indiana, ha denunciato che nonostante gli accordi il governo non ha ancora rilasciato i manifestanti arrestati. Gli scarafaggi sabato hanno ottenuto le dimissioni del ministro dell'istruzione dopo settimane di mobilitazione e avevano accettato anche di interrompere le proteste a patto che nessuno di loro subisse ripercussioni legali. Sarebbero invece almeno un centinaio i manifestanti detenuti.
1: È convocato per oggi a mezzogiorno il Consiglio federale della FIGC, dove il presidente Giovanni Malagò potrebbe annunciare il nome del nuovo CT della nazionale. Tra i nomi più quotati, dopo la bocciatura di Andrea Pirlo, ci sono quello di Roberto Mancini e quello di Antonio Conte. Ma al centro del dibattito c'è la necessità di riformare tutto il sistema calcio italiano, dopo che la giornata di ieri ne ha sancito il crollo. In serata sono arrivate le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo, dopo una giornata che era iniziata con l'annuncio della scelta di non affidare la guida della nazionale ad Andrea Pirlo. Una vicenda che mischia più piani, quello sportivo, con la scelta, poi bocciata, di mettere ad allenare l'Italia un allenatore non di primo piano, quello politico internazionale per i legami di Pirlo con una società di scommesse russa e quello politico interno con gli interessi dei partiti di governo sul mondo del calcio.
0: Governo e sindacati oggi si vedranno per discutere del futuro dell'area ex Ilva di Taranto. L'incontro è fissato per le 11 a Palazzo Chigi. Ieri la Corte d'Appello di Milano ha ordinato la sospensione entro 90 giorni dell'attività produttiva dell'area a caldo dell'acciaieria, che non potrà riprendere se prima non verrà rimosso integralmente l'amianto presente ancora negli impianti e non saranno adottate le misure necessarie per ricondurre l'emissione delle polveri sottili entro i limiti di sicurezza.
1: E un incendio è scoppiato questa mattina intorno alle 5 in una ricicleria di rifiuti a Novate Milanese, alle porte del capoluogo lombardo. Un'alta colonna di fumo è stata visibile da diverse zone della città. I vigili del fuoco sono all'opera per lo spegnimento delle fiamme, le cui cause sono ancora da accertare. Un uomo, il custode della struttura, è stato ricoverato per un'intossicazione, ma le sue condizioni non sarebbero gravi.
0: Sono le 8.34 minuti, noi ci risentiamo alle 9.30, un buon ascolto.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Popolare Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A11 verso Firenze code a tratti tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 e code tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 verso Roma code tra l'allacciamento con la 11 e Firenze Scandicci. Code in uscita a Firenze Scandicci provenendo da entrambe le direzioni. Tratto chiuso per lavori sulla panoramica tra Aglio e Ronco Bilaccio verso Bologna. In A12 chiuso per lavori lo svincolo di Pisa Nord provenendo dalla 11. In Fipiri verso Firenze code per lavori tra Interporto Toscano Ovest e con le Salvetti, 4 km di coda per lavori tra Montopoli Valdarno e Santa Croce sull'Arno e code a tratti tra la Strassigna e Firenze Scandicci. In direzione mare per un incidente code tra Firenze Scandicci e Scandicci e in uscita a Scandicci. Siamo al traffico ferroviario per i lavori di RFI per la posa del nuovo impalcato a Ponte Alpino a Firenze fino alle 11 di giovedì 30 luglio. Circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze Campo di Marte, Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte, Firenze Santa Maria Novella. Info sui nostri canali social. Ed è tutto, buon viaggio!

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A11 verso Firenze, code a tratti tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 verso Bologna, rallentamenti tra Incisa Reggello e Firenze Sud, tratto chiuso per lavori sulla panoramica tra Aglio e Roncobilaccio. Verso Roma, code tra l'allacciamento con la 11 e Firenze Scandicci, code in uscita a Firenze Scandicci provenendo da entrambe le direzioni. In A12 chiuso per lavori lo svincolo di Pisa Nord provenendo dalla 11. In Fipili verso Firenze, rallentamenti per lavori tra Interporto Toscano Ovest e Colle Salvetti, code a tratti tra Santa Croce sull'Arno ed Empoli Ovest e tra Lastra Signa e Firenze Scandicci. In direzione mare, code tra Ponte d'Era Est, Ponte d'Era Ovest e Ponsacco, code in uscita a Ponte d'Era Est provenendo da Firenze. Ed è tutto, buon viaggio!

0: L'anticiclone subtropicale torna a premere verso l'Italia, sintomo di un netto miglioramento del tempo, ad eccezione di alcune zone. In mattinata residui disturbi interesseranno soltanto la punta meridionale calabrese e il nord-est siciliano, a fronte di un generale e generoso soleggiamento sul resto del paese. Nel pomeriggio la variabilità aumenterà al sud, con possibili piogge e temporali sparsi tra Campania, Calabria e Sicilia. Sul resto d'Italia, invece, tempo ancora stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio 3 Network.
2: There's no making peace between you and me. It's your world or mine, and it's going to be mine.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, 9.30, le notizie di Popolare Network. Benjamin Netanyahu e Volodymyr Zelensky sono arrivati a Washington. I primi ministri di Israele e Ucraina incontreranno il presidente degli Stati Uniti Donald Trump nel pomeriggio. Zelensky, i cui rapporti con Trump sono migliorati negli ultimi mesi, anche grazie agli attacchi condotti da Kiev in profondità nel territorio russo, questa notte ha ricordato di poter colpire Mosca, inviando centinaia di droni sulla regione. In Medio Oriente invece la guerra è di fatto in pausa e Trump fa sapere di stare dando un'altra chance all'Iran dal punto di vista diplomatico, precisando che gli Stati Uniti sono però pronti a tornare a un'azione militare forte, un tema destinato a creare frizione con Netanyahu, che spinge per una nuova escalation.
3: E dalla regione arriva anche un aggiornamento sullo stretto di Hormuz. L'Oman avrebbe presentato all'Iran una proposta per un meccanismo di gestione congiunta tra i paesi del Golfo dello stretto. Il sistema prevederebbe tariffe volontarie, a riportarle Reuters, che precisa però che l'Iran non avrebbe il controllo esclusivo dello stretto.
2: È entrato in vigore questa mattina il provvedimento varato dal Consiglio dei Ministri per il nuovo taglio delle accise sui carburanti. Un provvedimento tampone che durerà solo fino al 6 di agosto, con uno sconto minimo di appena 17 centesimi al litro sul gasolio e niente sulla benzina. Il costo del diesel non è sceso sotto la soglia fisiologica dei 2 euro al litro.
3: È convocato per oggi a mezzogiorno il Consiglio federale della FIGC, la Federazione Italiana Gioco Calcio, dove il presidente Giovanni Malagò indicherà il nome del nuovo commissario tecnico della nazionale. Tra i nomi più quotati dopo la bocciatura ieri di Andrea Pirlo ci sono quelli di Roberto Mancini e Antonio Conte.
2: Governo e sindacati si vedranno oggi per discutere del futuro dell'area ex Ilva di Taranto. L'incontro è fissato per le 11 a Palazzo Chigi. Ieri la Corte d'Appello di Milano ha ordinato di sospendere entro 90 giorni l'attività produttiva dell'area a caldo, che non potrà riprendere se prima non verrà rimosso integralmente l'amianto ancora presente negli impianti e non saranno adottate le misure necessarie per ricondurre l'emissione delle polveri sottili entro i limiti di sicurezza.
3: È in arrivo una nuova ondata di calore sull'Europa, la quarta da maggio. Le prossime ore saranno decisive per domare gli incendi in Spagna e Francia, hanno fatto sapere le autorità locali francesi e spagnole. L'arrivo di venti da sud e l'aumento delle temperature infatti complicheranno le operazioni. L'Europa non è preparata alla crisi climatica, è stato il commento della vicepresidente della Commissione europea, Teresa Ribera, che ha sottolineato che è una realtà profondamente ingiusta dal punto di vista sociale. In Spagna gli occhi sono puntati sui rocchi di Ávila e Madrid, in Francia invece sulla Gironda, dove gli incendi si sono stabilizzati ma sono ancora attivi.
2: Sono ancora al lavoro le 12 squadre di vigili del fuoco che da stamattina stanno cercando di spegnere l'incendio scoppiato in una ricicleria di Novate Milanese alle porte di Milano. Al momento non sono note le cause delle fiamme che hanno provocato un'alta colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. Sul posto anche gli esperti di ARPA, l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, per valutare eventuali problemi relativi a inquinamento dell'aria. Il custode della struttura è stato ricoverato con un principio di intossicazione e leggere ustioni, ma le sue condizioni non sono gravi. Nove e 33 minuti e tutto, le notizie tornano alle 10.30.
1: Popolare Network.
0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
4: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A11 verso Firenze, rallentamenti tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 e code tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 verso Bologna, rallentamenti per una perdita di carico tra Monte San Savino e Arezzo, rallentamenti per un veicolo fermo sulle corsie di destra tra Firenze Sud e Firenze Impruneta e tratto chiuso per lavori sulla panoramica tra Aglio e Roncobilaccio. In A12 chiuso per lavori lo svincolo di Pisa Nord provenendo dalla 11. In A15 rallentamenti per lavori e per traffico intenso tra Pontremoli e Berceto verso Parma. In Fipilì in direzione Firenze, code a tratti tra la Strassigna e Firenze e Scandicci. Fino alle 11 chiusa l'entrata di Ginestra Fiorentina in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, code tra Impruneta Gravenchianti e Firenze Impruneta verso Firenze. Ed è tutto, buon viaggio!
2: Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno Popolare Network, le 10.30, le notizie. Una scossa di terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito circa un'ora fa la prefettura di Kumamoto, nel sud del Giappone. Diramato un allarme tsunami, ma

0: Non si hanno finora notizie di vittime o di feriti, né di danni agli edifici. I treni sono stati sospesi, 40.000 case sono senza corrente elettrica. Il Giappone è uno dei paesi in cui si registrano più fenomeni sismici.
1: L'Oman ha proposto all'Iran una gestione congiunta dello stretto di Hormuz. Secondo Reuters, la proposta, sostenuta anche dagli altri paesi del Golfo, istituirebbe un meccanismo regionale congiunto con tariffe volontarie. Non è ancora stata resa nota la reazione di Teheran al progetto. Poche ore fa il comando centrale delle forze armate iraniane aveva rilasciato una nota mettendo in guardia gli Stati Uniti, che nello stretto stanno bloccando le navi appartenenti all'Iran. Questo atto malvagio non resterà impunito, hanno detto. La guerra in Iran, di fatto in pausa da venerdì, sarà al centro anche dell'incontro previsto per oggi pomeriggio a Washington tra Trump e Netanyahu, un colloquio in cui potrebbero emergere tutte le differenze tra il primo ministro israeliano, che spinge per un'ulteriore escalation, e il presidente americano, che ora sembra dare spazio ai negoziati. Trump vedrà anche il premier ucraino Zelensky, col quale invece i rapporti sono migliorati negli ultimi mesi, alla luce dei risultati ottenuti da Kiev sui campi di battaglia, con incursioni sempre più in profondità nel territorio russo.
0: L'Italia ha deciso di chiedere un intervento di poco meno di 15 miliardi di euro nell'ambito di SAFE, il fondo finanziario dell'Unione Europea dedicato al riarmo. Lo ha annunciato il ministro degli esteri Antonio Tajani, aggiungendo che sarà poi il titolare della difesa, Guido Crosetto, a decidere come investire i soldi che arriveranno dall'Europa.
1: Incidenti sul lavoro nella Bergamasca, in una località di montagna, a Verara, un 23enne morto mentre tagliava degli alberi in un bosco. Sono ancora poche le informazioni sulla dinamica dell'incidente, che sarebbe avvenuto mentre il giovane lavorava da solo. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma non c'è stato nulla da fare.
0: Governo e sindacati si vedranno oggi, tra poco alle 11 a Palazzo Chigi, per discutere del futuro dell'area ex Ilva di Taranto. Ieri la Corte d'Appello di Milano ha ordinato di sospendere entro 90 giorni l'attività produttiva dell'area a caldo, che non potrà riprendere se prima non verrà rimosso integralmente l'amianto ancora presente negli impianti e non saranno adottate le misure necessarie per ricondurre l'emissione delle polveri sottili entro i limiti di sicurezza.
1: È convocato per oggi a mezzogiorno il Consiglio federale della FIGC, la Federazione Italiana Gioco Calcio, dove il presidente Giovanni Malagò annuncerà il nome del nuovo commissario tecnico della nazionale. Tra i nomi più quotati, dopo la bocciatura di Andrea Pirlo, ci sono quelli di Roberto Mancini e Antonio Conte.
0: È entrato in vigore questa mattina il provvedimento varato dal Consiglio dei Ministri per il nuovo taglio delle accise sui carburanti, un provvedimento tampone che durerà solo fino al 6 di agosto, con uno sconto minimo di appena 17 centesimi al litro sul gasolio e nessuno sconto sulla benzina. Il costo del diesel non è sceso sotto la soglia fisiologica dei 2 euro al litro.
1: Restano solo alcuni focolai ancora da spegnere, ma le fiamme sono sotto controllo a Novate Milanese, alle porte di Milano, dove questa mattina c'è stato un incendio in una ricicleria di rifiuti. Al momento non sono note le cause del rogo, che ha interessato alcune rotoballe di cartone stipate nel sito. Sul posto sono intervenuti anche gli esperti di ARPA, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, per valutare eventuali problemi relativi all'inquinamento dell'aria. Il custode della struttura, un uomo di 55 anni, è stato ricoverato con un principio di intossicazione e leggere ustioni, ma le sue condizioni non sono gravi.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Radio 3 Network.
1: Oh, dat ik zei ik dat.
2: Nee, doe je.

0: Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.
1: The third world is not poor. You don't go to poor countries to make money.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 verso Bologna, code a tratti tra Firenze Nord, il bivio con la variante di valico Baccheraia, e tratto chiuso per lavori sulla panoramica tra Aglio e Ronco Bilaccio. In direzione Roma, rallentamenti per un veicolo fermo sulla direttissima tra Badia e Firenzuola. In A12 è chiuso per lavori lo svincolo di Pisa Nord provenendo dalla 11. In A15, per lavori e traffico intenso, un chilometro di coda tra Aulla e Pontremoli e un chilometro di coda tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Sulla Fipilè in direzione Firenze, code per lavori tra Montopoli Valdarno e San Miniato e code a tratti tra La Strassigna e Firenze Scandicci. In direzione mare, code per lavori tra Pisa Nord Est e Pisa Aeroporto, e fino alle 15 di oggi resterà chiusa l'uscita di Pisa Aeroporto provenendo da Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze, code tra Impruneta Grave Inchianti e Firenze Impruneta verso Firenze. Ed è tutto, buon viaggio.
2: Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Riarmo, l'Italia utilizzerà i fondi safe europei per la difesa comune, l'annuncio di Tajani che poi rettifica in maniera confusa, li abbiamo solo prenotati, Crosetto non specifica quanti soldi verranno usati, ma il tema divide sia maggioranza sia opposizione tra favorevoli e contrari. Zelensky e Netanyahu alla corte di Trump, il presidente americano incontrerà i primi ministri di Ucraina e Israele nel pomeriggio, Zelensky, i cui rapporti con Trump sono migliorati negli ultimi mesi, dice la priorità sono i sistemi di difesa antimissile, possibili tensioni invece con Netanyahu sulla guerra in Iran, Israele spinge per un'escalation, ma Trump sembra voler dare una possibilità alla diplomazia. Ex Ilva, Palazzo Chigi, il confronto governo-sindacati, sul tavolo il futuro dell'acciaieria di Taranto e 20.000 posti di lavoro, la Fioma attacca, non siano i lavoratori a pagare le scelte sbagliate dell'esecutivo. Temperature sopra la media stagionale, notti tropicali, città in bollino rosso, in arrivo su tutta Italia la nuova ondata di caldo estremo che durerà per almeno 10 giorni, a rischio le aree boschive del sud Italia già interessate dagli incendi di questi giorni. Sono le 12:31.

0: minuti, e questo è il giornale radio di Popolare Network. Il governo avrebbe deciso di utilizzare il prestito SAFE, il fondo finanziario dell'Unione Europea dedicato al riarmo, chiedendo un intervento di poco meno di 15 miliardi di euro entro la fine dell'anno. Ad annunciarlo è stato il ministro degli esteri Antonio Tajani, anche se subito dopo si è affrettato a fare delle precisazioni, parlando di una generica prenotazione dei fondi senza specificare quanti ne verranno usati e lasciando al ministro Crosetto la possibilità di decidere come utilizzarli. Una sorta di mezza marcia indietro, vista la delicatezza del tema che divide i partiti al governo. Il SAFE è uno strumento finanziario dell'Unione Europea che serve ad offrire ai Paesi membri dei prestiti a tassi agevolati, ma solo per gli investimenti relativi a difesa comune e al riarmo. Tra le opposizioni, il possibile utilizzo è visto molto male dal Movimento 5 Stelle e da AVS, Alleanza Verdi Sinistra, mentre una parte del PD sarebbe anche favorevole. Il governo ha tentennato a lungo sul possibile utilizzo di questi fondi perché, dicevamo, ci sono forti differenze di vedute tra gli alleati, con Forza Italia favorevole e la Lega invece in gran parte contraria. Sentiamo da Roman Bredice.
1: Abbiamo deciso di chiedere i fondi SAFE per 14,9 miliardi e perentoria la dichiarazione di Tajani di primo mattino durante le audizioni in commissione difesa insieme a Crosetto. Una frase che detta così potrebbe creare una specie di crisi di governo, viste le divisioni che esistono sul tema nella maggioranza. Sono i soldi che la Commissione europea mette a disposizione per l'acquisto di armi nell'ambito della difesa europea e che l'Italia non ha mai utilizzato finora perché si tratta di un prestito da restituire su cui Giorgetti e la Lega con lui è sempre stato contrario e quindi è evidente la sorpresa per la decisione di Tajani. Crosetto invece è sempre stato favorevole all'uso di questi fondi. Neanche il tempo delle prime dichiarazioni e Tajani al termine dell'audizione è già precisa: i soldi del SAFE li abbiamo solo prenotati e qui si capisce che le cose cambiano, perché quella cifra è sempre stata in qualche modo prenotata per l'Italia, perché a disposizione di Roma è il governo insieme al Parlamento a dover decidere se utilizzarlo o meno. Una precisazione che sta di retromarcia per evitare tensioni già alte su altre questioni, ma il tema più delicato è proprio quello delle armi per la guerra in Ucraina, considerando la posizione contraria, se non filorussa, di Salvini e Vannacci. Divisioni che in Parlamento sarebbero state evidenti, anche perché, come spiega poi Crosetto, la decisione politica da prendere a settembre è quella dello scostamento di bilancio da votare in Parlamento, uno scostamento sullo 0,9% per la difesa e lo 0,6% per l'energia. Subito dopo ci sarà da scrivere la legge di bilancio, quella più elettorale, e solo dopo l'anno prossimo, nel caso, decidere se utilizzare i soldi del SAFE. Ostacoli nella maggioranza e anche nel caso nell'opposizione, qualora si arriverà a quel voto, perché avrà a che fare in maniera precisa sulle spese di riarmo che dividono sia la maggioranza che l'opposizione. Linea allo studio.
0: È previsto per oggi pomeriggio l'incontro tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il premier ucraino Volodymyr Zelensky a Washington. Nella notte Kiev, a dimostrazione della sua capacità di colpire in profondità il territorio russo, ha inviato circa 400 droni nella regione di Mosca. Sentiamo Raffaella Baritono, professoressa di storia e politica degli Stati Uniti all'Università di Bologna.
2: La situazione si sta leggermente modificando, nel senso che l'atteggiamento di Trump e di una parte dell'amministrazione nei confronti di Zelensky e dell'Ucraina vede degli elementi di avvicinamento rispetto invece a posizioni del passato che sembravano molto più acquiescenti nei confronti di Putin e della Russia, probabilmente perché l'Ucraina ha dimostrato di essere in grado anche di sostenere militarmente il confronto con la Russia, soprattutto ha dimostrato di essere in grado di produrre, per esempio, in maniera piuttosto autonoma i droni, e i droni stanno diventando un'arma importante, soprattutto perché l'Ucraina, proprio con un attacco a una nave iraniana nel Mar Caspio, ha dimostrato anche di avere dei droni in lunga gittata. Quindi quell'accusa di Trump a Zelensky, no, voi non avete le carte, ecco, probabilmente si sta ridimensionando proprio in virtù invece di una capacità dell'Ucraina di resistere. Zelensky deve dimostrare che c'è un asse Russia-Iran e che quindi appoggiare Zelensky e appoggiare l'Ucraina significa anche utilizzare un'alleanza importante per l'Iran.
0: Sarà invece la guerra in Iran, appunto, sostanzialmente ferma, anche se senza un accordo formale, al centro del secondo incontro di questo pomeriggio, quello tra Trump e il premier israeliano Netanyahu. Un incontro questo in cui potrebbero emergere diversi punti di frizione tra i due alleati, con Israele che spinge per una nuova escalation e gli Stati Uniti che cercano invece una via di uscita diplomatica. Anna Momigliano è giornalista del Corriere della Sera, esperta di Israele.
3: Netanyahu non ha in questo momento forti strumenti suoi, che sono un po', diciamo, una delle ragioni per cui non si trova una quadra. Allora, noi sappiamo che finora, cioè negli ultimi giorni, le richieste di mediazione da parte degli Stati Uniti, quindi come protégé anche da Israele, sono state respinte da Teheran. Ma perché? Perché Teheran in questo momento sente che non gli conviene. Poi può essere, diciamo, un'esagerazione anche da parte loro, però il sentiment è quello, no? Che loro hanno più da perdere quanto non abbiamo da perdere noi. E nel caso specifico Israele, si interrompe la guerra senza che Israele abbia ritenuto il benché minimo l'obiettivo pratico, poi questa è una cosa che a sua volta si ritorce contro Israele. Quindi nella sua follia e irrazionalità, un fondo di irrazionalità nel modo di ragionare dei falchi, cioè che in questo momento ci perdono a fare la pace. Netanyahu probabilmente spingerà per andarci giù più pesante. Mi riesce un po' difficile pensare che porti a casa qualche risultato, dico, dal suo punto di vista.
0: A pochi giorni dall'approvazione israeliana dell'ingresso nella striscia di Gaza del Board of Peace, l'organo voluto e diretto da Donald Trump, che dovrebbe iniziare le operazioni per la ricostruzione della striscia dalla zona di Rafah, Emergency denuncia: gli ordini di evacuazione emanati da Israele costringono la popolazione di Gaza a continui spostamenti. Marta Bergamaschi è la coordinatrice medica di Emergency.
4: Negli ultimi due mesi sono stati emanati 46 ordini di evacuazione e siamo a 10 mesi dall'inizio del cessate il fuoco. Gli ordini di evacuazione vengono emanati nelle città, ma principalmente in tutti quei territori limitrofi alla cosiddetta linea gialla. Si può pensare che abbiano lo scopo di proteggere la popolazione civile, ma in realtà la espongono a un rischio enorme. Le persone che riescono a muoversi velocemente dalle proprie tende scappano senza riuscire a portarsi dietro nulla, perché il preavviso che viene dato è estremamente breve. Mentre si spostano cercano di trovare un nuovo posto dove insediarsi, ma soprattutto nella zona sud la popolazione e i campi sono talmente sovraffollati che non è possibile trovare un nuovo spazio per la tenda. Le persone che invece non riescono a muoversi si sdraiano per terra e aspettano così che termini l'ordine d'evacuazione. Sdraiarsi per terra ha lo scopo di evitare i numerosi proiettili vaganti che potrebbero colpirli. Nella zona sud della striscia e tutta la zona est, queste operazioni militari hanno lo scopo di far avanzare la linea gialla, quindi ridurre ogni giorno ulteriormente lo spazio in cui la popolazione può vivere. Oltre al rischio diretto che è presente durante gli ordini di evacuazione, queste aree diventano inaccessibili per gli aiuti umanitari e quindi non è possibile, con questioni di sicurezza, portare acqua potabile, non è possibile portare aiuti umanitari in termini di supporto alimentare e è interdetto anche l'ingresso per mezzi di emergenza come ambulanze, quindi trasportare i feriti fuori dalle aree è complicato.
0: È in corso il Consiglio federale della FIGC, la Federazione Italiana Gioco Calcio, in cui il presidente Giovanni Malagò dovrebbe annunciare il nome del nuovo commissario tecnico della Nazionale dopo la giornata di ieri che ha visto le dimissioni di Maldini e Leonardo a causa della bocciatura della loro proposta di Andrea Pirlo come CT. Alcune indiscrezioni parlano di un ritorno di Roberto Mancini sulla panchina azzurra con Claudio Ranieri nominato direttore tecnico. Ed è invece iniziato da poco a Palazzo Chigi l'incontro tra il governo e i sindacati per discutere del futuro dell'area ex Silva di Taranto. Ieri la Corte d'Appello di Milano ha ordinato di sospendere entro 90 giorni l'attività produttiva dell'area caldo dell'acciaieria. Il governo ha confermato uno stanziamento di ulteriori 100 milioni di euro a favore dell'amministrazione straordinaria di Ilva, una misura che è stata erogata sotto forma di prestito oneroso che mira a garantire la continuità operativa del comparto a freddo in vista della vendita dell'area col colosso indiano Jindal, che conferma ancora l'interesse ad acquisire l'azienda. Rassicurazioni queste che però non bastano ai sindacati presenti all'incontro, che chiedono che non siano i lavoratori a pagare gli errori del governo. Michele De Palma è il segretario nazionale della FIOM CGIL.
5: Rischio di un disastro industriale e sociale, vista la il rischio che riguarda 20.000 lavoratrici e lavoratori del nostro paese, e credo che sia assolutamente necessario affermare il fatto che è una questione di sicurezza nazionale il fatto che ci sono 20.000 persone che rischiano il proprio posto di lavoro. Quindi la prima questione è mettere in garanzia subito tutti gli addetti, i diretti e gli indiretti, quelli degli appalti. Mettere in garanzia il salario delle lavoratrici e dei lavoratori, perché non si può far pagare a chi ha già pagato in questi anni il conto del fallimento che è stato generato da chi ha gestito le cose. Quindi la prima cosa che a Palazzo Chigi deve succedere è che devono essere messi in garanzia, in sicurezza, le lavoratrici e i lavoratori, sia da un punto di vista occupazionale che da un punto di vista salariale. Secondo, è chiaro che l'unica soluzione oggi è il fatto che ci sia una garanzia da parte dello Stato. E la garanzia vuol dire provare, se ci si riesce, perché siamo a questo punto, a salvaguardare l'industria del nostro paese. Noi non stiamo parlando soltanto dell'ex Ilva. Quello che rischia di consumarsi è un processo di deindustrializzazione del nostro paese, che comincia con l'Ilva e rischia poi dopo di continuare con tutto il nostro sistema industriale. Quindi oggi siamo ad un incontro cruciale, non soltanto per i lavoratori e per l'ex Ilva, ma per il nostro paese.
0: Un operaio di 23 anni è morto questa mattina ad Averrara, in provincia di Bergamo, mentre stava tagliando degli alberi in un bosco. Secondo le prime informazioni, l'uomo era al lavoro da solo per conto di una ditta che ha in appalto la gestione del verde della zona. I soccorsi sono stati avvisati dai colleghi che hanno ritrovato l'uomo agonizzante, ma quando sono arrivati sul posto ormai non c'era più nulla da fare. È in arrivo nelle prossime ore una nuova ondata di caldo estremo su tutta Italia. Le temperature saranno fino a 7 gradi sopra la media stagionale, ci saranno picchi che supereranno anche abbondantemente i 40 gradi e notti tropicali col termometro che non scenderà sotto i 24-25 gradi. La nuova ondata di calore rischia di peggiorare anche la situazione degli incendi che nei giorni scorsi hanno colpito in particolare il sud Italia. Secondo le previsioni del Sistema Europeo di Informazione sugli Incendi Boschivi, ci sarà un rischio elevato in Puglia, Basilicata, Campania, Calabria, Sardegna e anche in alcune parti della Sicilia. Dai primi di agosto poi il rischio si estenderà anche al centro Italia. Luca Tonarelli è il dottore forestale e direttore tecnico del Centro di Addestramento Antincendi Boschivi della Regione Toscana.
6: C'è la quarta ondata di calore, già sappiamo che sarà una settimana, forse anche 10 giorni difficile, quindi è inevitabile la predisposizione della vegetazione a bruciare molto bene, perché saranno le condizioni di quei giorni, e di nuovo questa entrata dell'anticiclone africano. È certamente troppo tardi per parlare di prevenzione strutturale, perché quella la si fa con dei piani e con dei progetti in un altro periodo, e la si fa in maniera continua. Sicuramente si può fare del monitoraggio, una buona previsione di quelle giornate particolarmente a rischio, rinforzando un po' la lotta, però è altrettanto chiaro che le risorse che abbiamo a disposizione, quelle sono, e quelle andranno ottimizzate laddove il rischio è più alto, e si può certamente fare di consapevolizzare la gente di non usare fiamma libera. Gli incendi a volte purtroppo partono dal dolo di incendiari, ma tante volte partono da disattenzioni, sottovalutazioni del rischio, da lavori con fiamma libera, e quindi avere delle precauzioni in questo senso in quelle giornate particolarmente a rischio, e i sistemi antincendi boschivi regionali rispondere il prima possibile, perché in quelle giornate 5 minuti di differenza di intervento fanno la differenza.
0: Sono le 12:45 minuti, era tutto per questa edizione del Giornale Radio. Le notizie di Popolare Network ritornano alle 15:30. Una buona giornata da Virginia Platini e Alessandro Braga.
7: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
8: Popolare Network.
9: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano?
8: Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 verso Bologna, code a tratti tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia, e tratto chiuso per lavori sulla panoramica tra Aglio e Roncobilaccio. In direzione Roma, rallentamenti per una perdita di carico tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta, e rallentamenti per traffico intenso tra Firenze Impruneta e Incisa Reggello. In A12 è chiuso per lavori lo svincolo di Pisa Nord provenendo dalla 11. In A15 per lavori e traffico intenso un chilometro di coda tra Aulla e Pontremoli e un chilometro di coda tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Sulla FPL in direzione mare, code a tratti per lavori tra Pisa Nord Est e Pisa Aeroporto, con l'uscita di Pisa Aeroporto chiusa fino alle 15 provenendo da Firenze. In direzione Firenze, rallentamenti per lavori tra Santa Croce sull'Arno e San Miniato. Ed è tutto, buon viaggio.
2: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: L'anticiclone subtropicale torna a premere verso l'Italia, sintomo di un netto miglioramento del tempo, ad eccezione di alcune zone. In mattinata residui disturbi interesseranno soltanto la punta meridionale calabrese e il nord-est siciliano, a fronte di un generale e generoso soleggiamento sul resto del paese. Nel pomeriggio la variabilità aumenterà al sud, con possibili piogge e temporali sparsi tra Campania, Calabria e Sicilia. Sul resto d'Italia, invece, tempo ancora stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Sulla 1 panoramica invece si segnala che a causa di lavori fino alle ore 13 di domani 29 luglio rimarrà chiuso il tratto Traglio e Ronco Bilaccio verso Bologna. Sempre a causa di lavori in A12 chiuso lo svincolo di Pisa Nord provenendo dalla 11 verso entrambe le direzioni. Passiamo sulla Fipili dove ancora a causa di lavori si segnalano code tra Santa Croce sull'Arno e San Miniato in direzione Firenze. Treni per un guasto agli impianti di circolazione a San Giuliano Terme, convogli percorrenti la linea Pisa-Lucca-Ulla stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

0: pioneer.
1: Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Quindici e 30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Premier israeliano Benjamin Netanyahu vuole che gli Stati Uniti rimangano coinvolti nella guerra con l'Iran. Lo ha detto Donald Trump in un'intervista a Fox News verso l'incontro di oggi proprio con il primo ministro israeliano alla Casa Bianca. Sempre a Fox News, il presidente statunitense ha ribadito anche che il controllo dello stretto di Hormuz è americano e non iraniano e che colpirà Pikaksi Mountain, il sito nucleare di Teheran, se non si raggiungerà un accordo. Mentre prima dell'incontro con Netanyahu è previsto, dovrebbe iniziare a minuti un altro faccia a faccia di Trump con il presidente ucraino Zelensky.
3: Sui fondi SAFE l'Italia chiarisca, non c'è tempo da perdere, così un portavoce della Commissione europea dopo che il ministro degli esteri Tajani ha annunciato oggi che il governo ricorrerà allo strumento finanziario europeo destinato ai soli investimenti per difesa e riarmo. Nella situazione ideale vogliamo che l'Italia mantenga i 14,9 miliardi di SAFE come annunciato oggi, ha detto il portavoce. Se qualcosa dovesse cambiare, quei fondi dovranno essere riallocati. Non è ancora chiaro però se il governo italiano ricorrerà davvero ai fondi SAFE. Lo stesso Tajani subito dopo ha precisato che si tratta di una generica prenotazione dei fondi senza specificare ulteriormente. Una sorta di mezza marcia indietro, vista la delicatezza del tema che divide i partiti della maggioranza.
2: È terminato poco fa il tavolo di confronto tra il governo e i sindacati sull'ex Ilva a Palazzo Chigi. I sindacati hanno annunciato 8 ore di sciopero e assemblee delle lavoratrici e dei lavoratori per chiedere un piano straordinario di sicurezza per il polo siderurgico di Taranto. Ieri intanto la Corte d'Appello di Milano ha ordinato di sospendere entro 90 giorni l'attività produttiva dell'area a caldo, che non potrà riprendere fino alla rimozione completa dell'amianto e all'adozione di misure per ridurre l'emissione di polveri sottili. Prima dell'incontro di oggi, il governo ha confermato uno stanziamento di ulteriori 100 milioni di euro a favore dell'amministrazione straordinaria dell'Ilva. La misura mira a garantire la continuità operativa del comparto a freddo in vista della vendita. Queste rassicurazioni erano già state definite non sufficienti dai sindacati.
3: Circa 30 persone risultano disperse in un centro commerciale di Kashima, in Giappone. La prefettura di Kumamoto è stata colpita questa mattina da un terremoto di magnitudo 7.1. In seguito alle scosse era stata segnalata nel centro commerciale un'esplosione che ha fatto crollare il secondo piano dell'edificio, intrappolando diversi cittadini. Nei soccorsi è intervenuto anche l'esercito e circa 300.000 persone sono state evacuate. Si registrano

0: blackout in diverse aree della prefettura, ci sono numerosi feriti e edifici crollati.
1: Continuano le proteste in Libia, nella capitale Tripoli. Questa mattina gruppi di manifestanti hanno assaltato il complesso di Mellita. Si tratta di uno dei principali hub energetici del Mediterraneo, dove opera anche l'ENI. I dimostranti hanno bloccato gli accessi al sito e interrotto temporaneamente il flusso di gas diretto alle centrali elettriche. Il governo libico ha da poco fatto sapere che l'esercito ha ripreso il controllo del sito e che le forniture di gas alle centrali elettriche sono state ripristinate. La domenica sera Tripoli è teatro di manifestazioni su larga scala. Alla base della protesta ci sono settimane di blackout prolungati e la carenza di servizi essenziali. Migliaia di persone, soprattutto giovani, sono scese in piazza per chiedere le dimissioni del governo di unità nazionale guidato da Abdeiba.
0: Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della Nazionale, Claudio Ranieri il nuovo direttore tecnico. Lo ha annunciato il presidente della FIGC Giovanni Malagò durante il Consiglio federale convocato dopo il passo indietro fatto su Andrea Pirlo come CT, a cui sono seguite le dimissioni ieri di Leonardo e di Paolo Maldini da direttore tecnico. Mi chiedete se il passato di Mancini è stato tenuto in considerazione? Certo, le scuse fatte da Roberto sono state importanti, ha detto Malagò. Il riferimento è al divorzio dalla Nazionale nell'estate del 2023 dopo la firma con la Arabia Saudita. A far scappare l'attuale caos in FIGC è stato il ruolo da testimonial di Pirlo per la maggiore agenzia di scommesse russa, che ha scaturito critiche soprattutto politiche contro l'ex calciatore.
1: Le notizie di Popolare Network tornano alle 17.30. Una buona giornata e un buon ascolto.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Popolare Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registrano 4 km di coda tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma. Rallentamenti invece per traffico intenso in direzione Bologna tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico. Sulla 1 panoramica invece si segnala che a causa di lavori fino alle ore 13 di domani 29 luglio rimarrà chiuso il tratto Traglio e Ronco Bilaccio verso Bologna. Passiamo sulla Fipili, dove per un incidente al chilometro 11 si segnalano 2 km di coda tra Ginestra Fiorentina e La Strassegna in direzione Firenze. Sempre in direzione Firenze a causa di lavori code tra Santa Croce sull'Arno e San Miniato. Treni per intervento dei vigili del fuoco a Ponte Aelsa, circolazione ferroviaria interrotta, i regionali sulle linee Firenze-Siena e Firenze-Pisa Centrale stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buonasera, le notizie di Popolare Network. I sindacati hanno annunciato 8 ore di sciopero e assemblee con i lavoratori al termine del tavolo con il governo sul futuro dell'ex Ilva di Taranto. I sindacati hanno chiesto un piano straordinario di sicurezza per il polo siderurgico. Il governo ci ha risposto aprendo un confronto che durerà nel mese di agosto, ha dichiarato il segretario nazionale della FIOM CGIL Michele De Palma alla fine del vertice. Non siamo in una situazione normale, c'è una sentenza che entro 90 giorni dice che chiude tutto, ha aggiunto. Ieri infatti la Corte d'Appello di Milano ha ordinato di sospendere entro 3 mesi l'attività produttiva dell'area a caldo dell'ex Ilva. Questo tempo, ha detto De Palma, deve servire a garantire soluzioni industriali e a dare garanzie ai lavoratori.
3: Un bracciante di 61 anni di cittadinanza algerina è morto per un arresto cardiaco mentre lavorava in una serra di pomodori a Pacchino, nel Siracusano. Lo ha reso noto la FLAI CGIL, secondo cui non si escluderebbe l'ipotesi di un malore per il caldo. Il sindacato chiede l'estensione dello stop al lavoro nelle ore più calde anche agli impieghi in serra. L'ordinanza regionale contro il caldo estremo vieta l'esposizione diretta al sole, ma non cita le serre, dove invece si possono registrare anche alte temperature.
2: È terminato l'incontro a porte chiuse tra Donald Trump e il presidente ucraino Zelensky. Seguirà nelle prossime ore un altro faccia a faccia, sempre alla Casa Bianca, con il primo ministro Benjamin Netanyahu. Poco prima di questi incontri, Fox News ha rilasciato un'intervista al presidente statunitense, con Trump che dice che Netanyahu vuole che gli Stati Uniti rimangano coinvolti nella guerra con l'Iran. Sempre a Fox News, Trump ha ribadito anche che il controllo dello stretto di Hormuz è americano e non iraniano e che colpirà Pikaksi Mountain, sito nucleare di Teheran, se non si raggiungerà un accordo.
3: Sui fondi safe l'Italia chiarisca, non c'è tempo da perdere. Così un portavoce della Commissione europea, dopo che il ministro degli esteri Tajani ha annunciato oggi che il governo ricorrerà allo strumento finanziario europeo destinato ai soli investimenti per difesa e riarmo. Nella situazione ideale vogliamo che l'Italia mantenga i 14,9 miliardi di safe come annunciato oggi, ha detto il portavoce. E se qualcosa dovesse cambiare, quei fondi dovranno essere riallocati. Non è ancora chiaro però se il governo italiano ricorrerà davvero ai fondi safe. Lo stesso Tajani subito dopo ha precisato che si tratta di una generica prenotazione dei fondi senza specificare ulteriormente, una sorta di mezza marcia indietro vista la delicatezza del tema che divide i partiti della maggioranza.
2: Al Senato la maggioranza si potrebbe dividere sulla giustizia. C'è un emendamento presentato da Fratelli d'Italia per allargare l'uso delle intercettazioni telefoniche nei processi di criminalità organizzata, una norma ispirata anche dalle richieste della Procura antimafia. Ma Forza Italia non la vuole e minaccia di non votare la norma con il rischio di una nuova plateale divisione della maggioranza. Per questo l'escamotage potrebbe essere quello di cui potrebbe farsi promotore il presidente del Senato La Russa, cioè dichiarare l'emendamento inammissibile per rimandarlo a un prossimo provvedimento.
3: Sono 2 le vittime accertate in Giappone, dove oggi nella prefettura di Kumamoto è arrivato un terremoto di magnitudo 7.1. Circa 40 persone risultano disperse in un centro commerciale di Kashima, nella stessa prefettura, dove le scosse hanno generato un'esplosione facendo crollare l'intero secondo piano e intrappolando diversi cittadini. Nei soccorsi è intervenuto anche l'esercito e circa 300.000 persone sono state evacuate. Si registrano blackout in diverse aree della prefettura.
2: Notizie di popolare.

0: Network tornano tra un'ora alle 18:30. Una buona giornata e un buon ascolto.
1: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
3: Popolare Network.
4: Radio 3 Network.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Scandicce e Cisareggello in direzione Roma. Code per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sempre in A11 4 km di coda per un veicolo fermo in avaria tra Capannori e Altopascio in direzione Firenze. Passiamo sulla FIPI lì, dove per un incidente si segnalano 3 km di coda tra Ginestra Fiorentina e Lastra Signa in direzione Firenze. A causa del traffico intenso invece code in uscita all'Astra Signa in direzione Mare e a Ponte d'Este provenendo da entrambe le direzioni. Da segnalare anche code in uscita a Cascina sulla diramazione per Pisa in direzione Firenze-Livorno. Città di Firenze, proseguono i lavori della nuova linea tranviaria Libertà-Bagno a Ripoli. A partire da questa settimana è in corso le asfaltature definitive in viale Matteotti e piazzale Donatello, che dureranno fino a fine agosto. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
2: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

tungsteno, qui sul proscenio, I entertainio. Lotto nella giungla di cemento, intorno a me un polo chimico. Spostami quel nero che c'è il flavor di polimero. Chiamami poligamo, mi faccio tutti i beat che incontro, basta che respirano e ispirano. 16 barre con lo shining come Kubrick. Rime al cubo, gira tra le mani come Rubik. Con la base nelle cuffie nei side, quando hai fatto tante strade che nemmeno le sai. Quante notti a non dormire per cercare una vibe. Quante sono le parole che non scorderai mai.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: E 30, buonasera, le notizie di Popolare Network. 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti. Risposta dei sindacati metalmeccanici FIM, FIOM e UILM dopo il nulla di fatto di oggi nell'incontro con il governo sull'ILVA. Ieri la procura di Milano ha disposto la chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni e in assenza di bonifiche. Di fatto la parola fine sull'acciaio a Taranto. Il fallimento non può essere scaricato sui lavoratori, dicono i sindacati. Buon incontro con Trump, abbiamo parlato di Patriot e diplomazia, così Zelensky dopo il faccia a faccia con il presidente statunitense. L'Ucraina vorrebbe imporre a Mosca un cessate il fuoco, visto l'andamento favorevole della guerra. In corso ora l'incontro con Netanyahu alla Casa Bianca. Il governo pasticcia sul riarmo europeo. Tajani annuncia il sì al SAFE, il prestito di Bruxelles. Ma la Lega dice no, lui ritratta in modo goffo, lo abbiamo solo prenotato. In realtà la questione divide la maggioranza, parlare di armi e sostegno a Kiev è un tema che scotta, anche per l'opposizione. Un bracciante algerino di 61 anni è morto sul lavoro, ha avuto un arresto cardiaco in una serra. Non si esclude un malore per il caldo. Da domani in arrivo la quarta ondata di caldo in tutta Europa, durerà 10 giorni e si potranno toccare i 40 gradi. A preoccupare non sono solo le temperature, ma anche il costante rischio incendi. In Francia e in Spagna l'allerta rimane alta. Roberto Mancini è il nuovo CT della Nazionale, Claudio Ranieri il nuovo direttore tecnico. L'annuncio arriva dopo la bocciatura di Pirlo e le dimissioni di Maldini. Le notizie di Popolare Network tornano alle 19.30, una buona serata e un buon ascolto.
1: Popolare Network.
3: Radio 3.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Scandicce in Cisareggello in direzione Roma. Code per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Passiamo sulla Fipili, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registra un chilometro di coda tra Lastrassigna e Scandicci in direzione Firenze. Code per traffico intenso invece in direzione mare in uscita a Lastrassigna. Città di Firenze, proseguono i lavori della nuova linea tranviaria Libertà Bagno a Ripoli. A partire da questa settimana è in corso le asfaltature definitive in viale Matteotti e piazzale Donatello, che dureranno fino a fine agosto. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. Tutti i giorni dalle 19 alle 20.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: Giornata decisamente anticiclonica sul nostro paese, caratterizzata da un generoso soleggiamento ovunque e da temperature via via più calde. Al mattino i cieli risulteranno sereni o al massimo velati al centro-sud, eccezione fatta per la Sicilia, dove qualche addensamento potrebbe formarsi. Nubi sparse al nord, ma senza piogge associate. Nel pomeriggio nuvolosità un po' più compatta sui rilievi alpini, specie su quelli di confine, dove non sono del tutto da escludere dei rovesci. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. Tutti i giorni dalle 19 alle 20.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: Avete ascoltato Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network, in onda tutti i giorni dalle 19 alle 20. Va ora in onda Remember, pezzi famosi e pezzi rarità degli anni 70, 80 e 90, tutti i giorni dalle 20 alle 22.
1: Dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember. Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. Incontri per parlare delle guerre in Ucraina e Iran. Oggi Trump ha visto Netanyahu e Zelensky. La Casa Bianca continua ad avvicinarsi a Kiev senza tagliare con la Russia, mentre Netanyahu definisce l'incontro eccellente e i due leader cercano di non litigare a pochi mesi dalle elezioni in Israele e dalle midterm negli Stati Uniti. Sindacati rispondono al nulla di fatto nell'incontro con il governo sull'Ilva, 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti. Il fallimento non può essere scaricato sui lavoratori, dicono. Intanto Tajani annuncia la richiesta del prestito per il riarmo europeo e ritratta dopo il no della Lega. Per il governo le armi sono ancora uno dei temi più divisivi. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Doppio faccia a faccia per Donald Trump oggi a Washington. Il presidente degli Stati Uniti ha parlato con Zelensky e Netanyahu ed entrambi gli incontri sono stati definiti produttivi sia dalla Casa Bianca e sia dai due interlocutori. In serata il primo ministro israeliano ha parlato di sostegno reciproco con gli Stati Uniti nella guerra all'Iran, ma il vero tema sarebbe il rapporto tra i due leader in vista delle elezioni in Israele e delle midterm negli Stati Uniti, entrambe in autunno. Uniti.

0: voleva questo incontro molto più del presidente americano, che ha dimostrato spesso in questi giorni di averne abbastanza del leader israeliano, sia sul piano quasi personale che sul piano politico. Questi attacchi che il presidente americano pensava di fare alla famosa montagna segreta con le basi dell'uranio in Iran, e ha detto sì, però non è il caso di attaccarli perché non ci possiamo arrivare. E anche gli israeliani hanno detto quasi quasi c'ha ragione, e in questo momento per loro, per tutte e due, la questione di politica interna è la questione più importante.
1: Sull'Ucraina Trump e Zelensky hanno parlato di Patriot, il sistema missilistico di difesa che la Casa Bianca aveva permesso all'Ucraina di produrre. Continua così l'avvicinamento tra Kiev e Washington, che però non vuole tagliare in maniera netta con la Russia. Sentiamo Gianluca Pastori, docente di relazioni internazionali alla Cattolica di Milano.
2: Con Donald Trump di mezzo, stare sempre attento a dire ha cambiato idea. In questo momento è in fase di vicinanza con Zelensky. Nulla ci dice che nelle prossime settimane non possa ritornare a oscillare verso la Russia. Ho il sospetto che questo avvicinamento si leghi proprio al fatto che le trattative per una pace fra Russia e Ucraina siano ormai arrivate nettamente a una posizione di stallo. Visto che Donald Trump non è riuscito a convincere Putin a un accordo di pace accettabile, diciamo, che consentisse all'Ucraina di salvare la faccia, ha deciso di cambiare cavallo, nell'idea che facendo pressione sulla Russia anche in questo modo magari si possa sbloccare la situazione. Quindi aiutiamo l'Ucraina più a difendersi che ad attaccare. Siamo vicini all'Ucraina, ma senza alienarci completamente i rapporti con la Russia.
1: Sì ai fondi europei per il riarmo, anzi no, anzi forse. Oggi il governo ha pasticciato sul SAFE, il prestito di Bruxelles per investimenti della difesa. All'Italia, se li vuole, spettano 15 miliardi. Sono prestiti a condizioni più vantaggiose di quelle di mercato, ma sono vincolati a progetti sulla difesa. È una questione che divide la maggioranza e, per la verità, anche l'opposizione, ma a decidere se accedere al prestito o no è il governo. Una decisione sofferta per mesi che oggi sembrava risolta. Abbiamo deciso, ha detto il ministro degli esteri Tajani, e la Lega è subito insorta. Il ministro Crosetto, che pure è favorevole, capendo che poteva essere un problema, si è lanciato in distinguo, e allora Tajani è tornato indietro in modo piuttosto ridicolo. I fondi li abbiamo solo prenotati. Da Roma, Anna Bredice.
3: Il tentativo di frenare la corsa a destra di un governo che scivola sempre più verso posizioni antieuropee, pur di rincorrere vannacci, per ora è fallito, e il ministro Tajani è stato costretto a rimangiarsi parole che in un primo tempo avevano un senso molto chiaro, e cioè il via libera all'uso dei fondi SAFE, che per Forza Italia non è mai stato un tabù. L'uso dei fondi europei per il riarmo in difesa dell'Ucraina ha sempre visto una posizione a favore, ma ora il no è doppio, non è più Salvini e soprattutto Vannacci, che oggi, per fermare la strada a quei fondi, fa un lungo comunicato dove parla di meno risorse per sanità, salari, caro energia. Sono tutti colpi che arrivano a Meloni e fanno male. Meloni non si pronuncia. Crosetto, che è del suo partito, ridimensiona il caso e sostiene che l'uso dei fondi è una questione tecnica. Il tema politico sarà il voto sullo scostamento di bilancio, dice. Sarà pur vero, ma è anche vero che sui fondi SAFE la maggioranza si è divisa per mesi e ora è ancora peggio. E così Tajani è costretto a dire che i fondi sono solo prenotati. Forza Italia cerca di resistere a difesa di posizioni più liberali. È una questione anche di sopravvivenza del suo leader, su cui c'è una sorta di ipoteca da parte della famiglia Berlusconi, che già aveva chiesto la sostituzione dei capigruppo. Al Senato il partito di Meloni ha approvato l'affondo sulle intercettazioni, presenta un emendamento per ampliarne l'uso. È uno schiaffo per Forza Italia, pronta a votare no in aula. Forse anche per questo tema che Nordio è arrivato a Palazzo Chigi per parlare con Meloni. Altro punto è quello della legge elettorale. Domani Tajani incontra il gruppo al Senato. Se Fratelli d'Italia ripresenterà il testo sulle preferenze, Tajani dovrà assumersi la responsabilità di una scelta, un sì oppure un no, che alla Camera è stato possibile per il voto segreto. Al Senato dovrà essere dichiarato e fatto alla luce del sole. Linea allo studio.
1: L'incontro di oggi a Palazzo Chigi tra governo e sindacati metalmeccanici non è servito a nulla, e al termine delle due ore di confronto FIM, FIOM e WILM hanno indetto 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti del gruppo siderurgico. Il governo continua a non dare risposte, in particolare, dicono i sindacati, Senza investimenti pubblici nella conversione ecologica degli impianti per lo stabilimento di Taranto e per i suoi

0: 5.000 lavoratori non c'è futuro dopo la pronuncia di ieri del Tribunale di Milano che ha imposto la chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni in assenza di bonifiche. Sentiamo Loris Scarpa della FIOM CGIL.
1: Tutto il tempo che si è perso dal 2012 ad oggi, in particolar modo negli ultimi due anni, è contemplato dentro la sentenza della Corte d'Appello di Milano. Come avviene quando la politica non si assume le sue responsabilità, c'è la magistratura che decide nell'interesse generale, il punto è che questa situazione non gestita ha una ricaduta drammatica sui lavoratori, sulle persone, sui territori. Pronto con il governo dovrà venire su questa ipotesi. Se, e noi riteniamo, c'è ancora un futuro per la siderurgia non tanto da ciclo integrale ma con le nuove tecnologie di decarbonizzazione, ed evitare che i lavoratori, come dire, attendano ancora di ritornare ad avere il diritto al lavoro. Le nostre richieste sono di tutela occupazionale, salariale e di una prospettiva lavorativa. Noi abbiamo speso da febbraio dell'anno scorso, dalla cacciata di ArcelorMittal per capirci, ad oggi abbiamo speso quasi 2,5 miliardi. Se questi 2,5 miliardi fossero stati stanziati tutti all'inizio, oggi sicuramente non saremmo in questa condizione, ma con 2,5 miliardi se ne facevano parecchie di cose che oggi non sono state fatte.
0: Il nodo rimane quindi l'indisponibilità del governo a investire fino a un'eventuale nazionalizzazione dell'acciaio di Taranto. E senza politiche pubbliche il futuro di Taranto è buio. Sentiamo il servizio di Valentina D'Amico.
2: Il terremoto scatenato dalla decisione della Corte di Appello di Milano, che ha ordinato la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto, non blocca la vendita. Si va avanti con un nuovo bando riperimetrato sull'area a freddo, ha detto oggi il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano ai sindacati nell'incontro a Palazzo Chigi. Da parte sua l'Indiana Gindassil ha fatto sapere che l'interesse all'acquisto non è mutato. Sarà necessario valutare però l'impatto sull'occupazione. La maggior parte dei lavoratori dello stabilimento tarantino lavorano nell'area a caldo. I sindacati hanno indetto uno sciopero di 8 ore con azioni di mobilitazione e non transigono sulla nazionalizzazione necessaria per assumere il controllo delle decisioni industriali, programmare interventi ambientali, garantire investimenti e tutelare l'occupazione. Ma il governo non ne vuole sapere, stante così le cose, anche in presenza di una gestione pubblica i problemi derivanti dalle decisioni giudiziarie sarebbero i medesimi, ha detto Mantovano, come se i problemi annosi di Taranto dipendessero dalle decisioni dei giudici. La verità è che la gestione dell'ex Ilva è stata un fallimento, attacca Michele De Palma, segretario generale FIOM CGIL, che invoca un piano straordinario di sicurezza nazionale perché si comincia con l'Ilva, ma poi a rischio è tutto il sistema industriale di questo paese, ha detto. Dal 2012 ben 12.000 dipendenti Ilva hanno perso il posto di lavoro, ricorda Maurizio Rizzostriano, illegale che per conto dell'associazione Genitori Tarantini ha ottenuto l'ordinanza di chiusura dell'area a caldo. Vittime, secondo Rizzostriano, perché costrette a lavorare in ambienti contaminati, colpevoli perché hanno delegato la tutela dei diritti a sindacalisti che hanno voluto la prosecuzione dell'attività a tutti i costi. Uno scenario apocalittico a Taranto. Il governo invoca il senso di responsabilità e offre ai sindacati un confronto per tutto il mese di agosto, con l'apertura immediata di un tavolo tecnico al MIMIT, già a partire da martedì prossimo, con la partecipazione della Regione Puglia, del Comune di Taranto e dei ministeri interessati.
0: La quarta ondata di caldo arriverà in Europa a partire da domani, dovrebbe durare circa 10 giorni e si potrebbero toccare i 40 gradi. In Italia il picco si registrerà nei primi giorni di agosto. A preoccupare non sono solo le temperature, ma anche il rischio incendi. In Francia il fronte più grave resta quello della Gironda, dove il fuoco ha devastato oltre 42.000 ettari e costretto 220.000 persone a lasciare le proprie case. Oggi i roghi sono ripresi 14 volte e fino all'8 agosto sono sospese tutte le manifestazioni sportive e culturali nell'area. Intanto in Spagna, nella giornata di oggi, 13 regioni sono state in allerta per le alte temperature. Nella penisola iberica sono ancora attivi 8 grandi roghi, mentre il bilancio dall'inizio dell'anno supera i 170.000 ettari bruciati. Un bracciante di 61 anni, di cittadinanza algerina, è morto per un arresto cardiaco mentre lavorava in una serra di pomodori a Pachino, nel Siracusano. Si chiamava Ahmed Belial. È successo ieri, ma ne ha data notizia solo oggi la FLAI CGIL. Secondo il sindacato non si escluderebbe l'ipotesi di un malore per il caldo. La procura di Siracusa ha aperto un fascicolo e disposto l'autopsia. Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della Nazionale e Claudio Ranieri il nuovo direttore tecnico. Lo ha annunciato il presidente della FIGC Giovanni Malagò durante il Consiglio federale convocato dopo la bocciatura di Andrea Pirlo come CT, a cui sono seguite le dimissioni ieri di Paolo Maldini da direttore tecnico. A far scoppiare il caos è stato il ruolo da testimonial di Pirlo per la maggiore agenzia di scommesse russa, che ha scaturito critiche, soprattutto politiche, contro l'ex calciatore. E sono due le vittime accertate, oltre 100 i feriti in Giappone, colpito oggi da un terremoto di magnitudo 7.1 nella prefettura di Kumamoto. Circa 40 persone risultano disperse in un centro commerciale dove la scossa avrebbe provocato un'esplosione e il cedimento di parte del secondo piano. Circa 300.000 persone sono state evacuate, mentre diverse aree della prefettura registrano blackout ed edifici danneggiati. E siamo in chiusura, il tasso di natalità in Italia è arrivato al minimo storico dal secondo dopoguerra. Il dato emerge dal dossier Natalità 2026 Volere o Potere, realizzato dalla Fondazione per la Natalità in collaborazione con Istat. Sentiamo il servizio di Valeria Schröter.
3: Nel 2025 in Italia sono nati solo 355.000 bambini. Per fare un paragone, nel 1964 i nati erano stati 1 milione. Solamente per il 5,5% degli italiani, però, la genitorialità non rientra nel proprio progetto di vita. Invece, oltre 6 italiani su 10 hanno dichiarato di aver rinunciato ad avere figli. Chiara Saraceno è una sociologa italiana.
4: C'è l'incertezza economica che riguarda i giovani in generale, contratti di lavoro precari, salari bassi, e per le donne è ancora maggiore.
3: Le donne infatti sono le più penalizzate da condizioni esterne sfavorevoli. Quasi una su due, il 49,9%, teme conseguenze negative per la carriera dalla maternità. Un'altra questione poi è quella abitativa.
4: L'accesso all'abitazione delle generazioni più giovani è molto complesso, perché per il costo dell'abitare è molto alto, gli affitti sono pochi e costosi, soprattutto nelle grandi città.
3: L'Italia ha un primato positivo di longevità, ma con un tasso di fecondità molto basso.
4: È uno squilibrio che dovrebbe incentivare i politici a fare politiche favorevoli nei confronti di chi è in età giusta per fare figli.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.

0: Solare Network.
1: Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

cravate sbagliate, ragazzi scimmie del jazz, così eravamo noi, così eravamo noi, sotto le stelle del jazz. Ma quanta notte

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

said it would. I would not think of such things.

my face. Tell me you love me and no one else.

in me, there is really nothing in me.

to

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.